DJ machine umra. Nessa si chi nessa si diochi umuta ya beba esan zempani. Fosse so yiro fidu krom hina benti abenya eya na wira wadwa bo ase. Onyini bi